capisco perché questa gente merita una squadra che suda, che corre, che si impegna, che cerca di dare emozioni. E non ho nient'altro da aggiungere perché, come dico sempre, è uno stadio che mette i brividi, che spinge, che è veramente il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani sia così, ma non ho dubbi perché so già che saranno insieme a noi a cercare di fare una grande.